0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: La quarta ondata di caldo continua a interessare la Croazia. Anche oggi è massima allerta per afa intensa e temperature che potranno sfiorare i 40 gradi.
1: Bollino rosso in Istria, nel Quarnero, a Zagabria, nelle regioni di Spalato, Dalmazia e di Knin, mentre nel resto del paese resta il livello arancione.
2: Secondo le previsioni, l'anticiclone continuerà a dominare la scena per gran parte della settimana. L'Europa continua a fare i conti con incendi e siccità. In Grecia, nei pressi di Atene, due piloti, un greco e un danese, hanno perso la vita dopo la collisione tra due Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio. Le fiamme restano attive a una cinquantina di chilometri dalla capitale e sull'isola di Cefalonia.
1: Incendi anche in Francia, dove un rogo nella regione del Var è stato alimentato dai forti venti e un nuovo fronte si è aperto nei pressi di Carcassonne. In Spagna, invece, la situazione è in miglioramento e la maggior parte degli incendi risulta sotto controllo.
2: L'emergenza riguarda anche la siccità. I livelli dell'acqua nel Reno e nel Danubio hanno raggiunto valori eccezionalmente bassi, soprattutto in Ungheria, Serbia e Romania. In Ungheria è stata fermata una centrale nucleare, mentre si registrano disagi alla navigazione e all'approvvigionamento idrico.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un nuovo round di negoziati con i rappresentanti iraniani dopo aver sospeso un'ulteriore offensiva contro Teheran. Ha inoltre ribadito di aver annullato all'ultimo momento un massiccio piano d'attacco dopo gli appelli di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e dello stesso Iran.
2: Restano però forti dubbi sulla tenuta del quadro negoziale concordato a giugno alla luce dei ripetuti attacchi condotti da entrambe le parti.
1: L'agenzia Fitch ha confermato il rating creditizio della Croazia ad A- con prospettive stabili. Il giudizio premia la solida crescita economica e la disciplina fiscale del paese, confermando agli investitori un livello di rischio molto contenuto sul debito pubblico.
2: Secondo l'agenzia, il rapporto tra debito e PIL dovrebbe mantenersi stabile nel medio periodo. Fitch richiama però l'attenzione anche su alcuni elementi di rischio. L'economia croata resta esposta a possibili shock esterni e l'inflazione continua a incidere sulla competitività dei prezzi. La ministra della Sanità, Irena Hrstić, visiterà oggi l'ospedale generale di Pola, dove incontrerà il personale del pronto soccorso unificato per fare il punto sull'attività durante il periodo più impegnativo dell'anno. Attualmente in Istria sono presenti circa 300.000 turisti, un afflusso che quasi raddoppia il carico di lavoro delle strutture sanitarie.
1: Nel corso della visita la ministra raggiungerà anche la farmacia ospedaliera e il reparto di medicina nucleare, recentemente dotato di nuove attrezzature che migliorano la sicurezza e la qualità delle cure.
2: Le previsioni del tempo per l'Istria.
1: Cielo sereno per l'intera giornata, bora al mattino e in serata, mentre nelle ore centrali prevarranno venti moderati a tratti sostenuti di libeccio e scirocco. Temperature massime tra 36 e 38 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano. In studio Italo Banco, Isabel Vidaic.
2: La ministra della Salute Irena Hrstić ha visitato il pronto soccorso unificato, la farmacia ospedaliera e il reparto di medicina nucleare dell'ospedale generale di Pola. In questo periodo l'Istria ospita circa 300.000 turisti e il carico di lavoro delle strutture sanitarie è quasi raddoppiato.
1: La ministra ha incontrato il personale impegnato nella gestione delle emergenze, soffermandosi sulle esigenze del periodo di massima affluenza estiva. Ha inoltre visitato il reparto di medicina nucleare, recentemente dotato di nuove apparecchiature per la preparazione dei radiofarmaci, che garantiscono standard ancora più elevati di sicurezza nelle attività diagnostiche e terapeutiche.
2: In Croazia prosegue la lotta contro la peste suina africana.
1: Sebbene il ministro dell'agricoltura David Vlahicic abbia presentato nuove misure per il contenimento di questa malattia virale, oggi si procederà con l'abbattimento di 645 animali in 80 allevamenti distribuiti in 4 comuni, 2 nella regione di Virovitica e della Podravina e 2 in quella di Osijek e della Baranja.
2: Il ministro Vlahicic ha spiegato che il provvedimento è stato adottato su indicazione degli esperti veterinari a causa dell'elevato rischio di nuovi focolai. Emergono nuovi dettagli sull'incendio che è costato la vita a 3 persone a Sveti Križ di Začretje nel nord della Croazia. La polizia della regione di Krapina e dello Zagorje ha confermato che nel rogo di un'abitazione hanno perso la vita un uomo di 46 anni e 2 minori. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che l'incendio è stato appiccato deliberatamente in più stanze della casa.
1: Il ministro delle politiche sociali, Alain Ružić, ha dichiarato che la famiglia non era seguita dai servizi sociali. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
2: Dall'estero. Resta alta la tensione a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa travolta dalla crisi migratoria. Secondo le autorità spagnole, le vittime accertate tra i migranti che hanno tentato di raggiungere a nuoto il territorio europeo sono salite a 72. Il Marocco invece ne riconosce ufficialmente 11.
1: Negli ultimi giorni oltre 50.000 persone hanno attraversato il confine in quella che viene definita una delle più gravi crisi migratorie mai registrate alle frontiere terrestri dell'Unione Europea. Domani 4 agosto la situazione sarà al centro di un vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato per valutare una risposta comune all'emergenza.
2: Nel comune di Marzana continua a crescere il fenomeno dell'edilizia abusiva, soprattutto lungo la costa. Secondo le autorità locali sono già stati censiti circa 600 immobili irregolari e ogni anno se ne aggiungono un centinaio. I residenti parlano di una situazione ormai fuori controllo e per paura di ritorsioni molti scelgono di non denunciare pubblicamente.
1: Il comune, che dispone di appena 2 agenti comunali, ammette di non riuscire a contrastare il proliferare delle nuove costruzioni. L'ispettorato statale assicura che nel 2026 saranno demoliti 20 edifici abusivi. Nel frattempo però molte di queste strutture continuano ad essere utilizzate come alloggi per le vacanze, nonostante i provvedimenti adottati. E ancora il meteo, cielo sereno per l'intera giornata, venti moderati a tratti sostenuti di libeccio e scirocco, temperature massime tra 36 e 38 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: najbolju feštu ovog lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bombari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miče tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: caldo senza tregua, massima allerta in gran parte della Croazia. Europa tra incendi e siccità, due piloti morti in Grecia. Crisi migratoria a Ceuta, cresce il bilancio delle vittime. Sanità, la ministra Hrstić in visita all'ospedale di Pola. Scuola elementare italiana di Parenzo, finanziato il restauro della facciata. Il meteo, cielo sereno per l'intera giornata, venti moderati a tratti sostenuti di libeccio e scirocco, temperature massime tra 36 e 38 gradi. Domani prevalenza di sole, ancora caldo intenso. Nell'area del Monte Maggiore non si esclude qualche isolato rovescio. Venti deboli o moderati di libeccio, temperature minime tra 20 e 29 gradi, massime tra 32 e 40.

0: La quarta ondata di caldo continua a interessare la Croazia. Anche oggi è massima allerta per afa intensa e temperature che potranno sfiorare i 40 gradi. Bollino rosso in Istria, nel Quarnero, a Zagabria e nelle regioni di Spalato-Dalmazia e di Knin, mentre nel resto del paese resta il livello arancione. Secondo le previsioni, l'anticiclone continuerà a dominare la scena per gran parte della settimana. Intanto l'Europa continua a fare i conti con incendi e siccità. In Grecia, nei pressi di Atene, due piloti, un greco e un danese, hanno perso la vita dopo la collisione tra due Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio. Le fiamme restano attive ad una cinquantina di chilometri dalla capitale e sull'isola di Cefalonia. Incendi anche in Francia, dove un rogo nella regione del Var è stato alimentato dai forti venti e un nuovo fronte si è aperto nei pressi di Carcassonne. In Spagna, invece, la situazione miglioramento, la maggior parte degli incendi risulta sotto controllo. L'emergenza riguarda anche la siccità. I livelli dell'acqua nel Reno e nel Danubio hanno raggiunto valori eccezionalmente bassi, soprattutto in Ungheria, Serbia e Romania. In Ungheria è stata fermata una centrale nucleare, mentre si registrano disagi alla navigazione e all'approvvigionamento idrico. In Croazia prosegue la lotta contro la peste suina africana. Sentiamo Selina Sciucca.
1: Il ministro dell'agricoltura, David Vlahicic, ha annunciato nuove misure di contenimento dopo il parere degli esperti veterinari che segnalano un elevato rischio di nuovi focolai. Oggi è previsto l'abbattimento di 645 suini in 80 allevamenti distribuiti in 4 comuni della Slavonia, 2 nella regione di Virovitica e della Podravina e 2 in quella di Osijek e della Baranja. I controlli saranno poi estesi ad almeno 300 aziende considerate a rischio. Gli allevatori avranno 10 giorni per adeguarsi alle norme di biosicurezza. Chi rispetterà le prescrizioni potrà continuare l'attività, mentre in caso contrario scatterà l'abbattimento degli animali con un indennizzo statale calcolato sul valore di mercato.
0: Ed ora parliamo di trasporti. In Croazia è arrivo una maxi riforma. Secondo il quotidiano Jutarnji List, il governo starebbe preparando una profonda riorganizzazione delle principali aziende pubbliche del settore. Entro i prossimi 2 anni dovrebbero nascere 2 grandi holding statali, una dedicata al comparto ferroviario e l'altra alla rete stradale nazionale. Parallelamente, le autostrade croate e le strade croate verrebbero accorpate in un'unica società. L'obiettivo della riforma è semplificare la gestione delle aziende pubbliche, ridurre le sovrapposizioni e migliorare il coordinamento dei grandi investimenti infrastrutturali. L'agenzia Fitch ha confermato il rating creditizio della Croazia ad A- con prospettive stabili. Il giudizio premia la solida crescita economica e la disciplina fiscale del paese, confermando agli investitori un livello di rischio molto contenuto sul debito pubblico. Secondo l'agenzia, il rapporto tra debito e PIL dovrebbe mantenersi stabile nel medio periodo. Fitch richiama però l'attenzione anche su alcuni elementi di rischio. L'economia croata resta esposta a possibili shock esterni e l'inflazione continua ad incidere sulla competitività dei prezzi. Emergono nuovi dettagli sull'incendio che è costato la vita a 3 persone a Sveti Križ di Zacretje nel nord della Croazia. La polizia della regione di Krapina dello Zagorje ha confermato che nel rogo di un'abitazione hanno perso la vita un uomo di 46 anni e 2 minori. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che l'incendio è stato appiccato deliberatamente in più stanze della casa. Il ministro delle politiche sociali, Alen Ružić, ha dichiarato che la famiglia non era seguita dai servizi sociali. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Resta alta la tensione a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa travolta dalla crisi migratoria. Secondo le autorità spagnole, le vittime accertate tra i migranti che hanno tentato di raggiungere a nuoto il territorio europeo sono salite a 72. Il Marocco invece ne riconosce ufficialmente 11. Negli ultimi giorni oltre 50.000 persone hanno attraversato il confine in quella che viene definita una delle più gravi crisi migratorie mai registrate alle frontiere terrestri dell'Unione Europea. Domani, 4 agosto, la situazione sarà al centro di un vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato per valutare una risposta comune all'emergenza. Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un nuovo round di negoziati con i rappresentanti iraniani, dopo aver sospeso un'ulteriore offensiva contro Teheran. Ha inoltre ribadito di aver annullato all'ultimo momento un massiccio piano d'attacco dopo gli appelli di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e dello stesso Iran. Restano però forti dubbi sulla tenuta del quadro negoziale concordato a giugno, alla luce dei ripetuti attacchi condotti da entrambe le parti. La ministra della Salute, Irena Krstic, ha visitato il pronto soccorso unificato, la farmacia ospedaliera e il reparto di medicina nucleare dell'ospedale di Pola. In questo periodo l'Istria ospita circa 300.000 turisti e il carico di lavoro delle strutture sanitarie è quasi raddoppiato. La ministra ha incontrato il personale impegnato nella gestione delle emergenze, soffermandosi sulle esigenze del periodo di massima affluenza estiva. Ha inoltre visitato il reparto di medicina nucleare, recentemente dotato di nuove apparecchiature per la preparazione dei radiofarmaci, che garantiscono standard ancora più elevati di sicurezza nelle attività diagnostiche e terapeutiche. La città di Parenzo e l'Unione Italiana finanzieranno congiuntamente il restauro della facciata della scuola elementare italiana Bernardo Parentin. L'intervento prevede un investimento di oltre 205.000 euro. Servizio di Isabel Vidaic.
2: Prende forma il progetto di ricostruzione della facciata della scuola elementare italiana Bernardo Parentin di Parenzo. L'accordo per il cofinanziamento dei lavori è stato firmato dal sindaco Loris Persuric, dal presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Paolo De Marin e dalla preside della scuola Esther Zarli. L'intervento ha un valore complessivo di 205.000 euro. L'Unione Italiana contribuirà con 100.000 euro, finanziati attraverso i fondi dell'Ufficio Governativo per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali, mentre la parte restante sarà a carico della città di Parenzo, che seguirà anche la procedura di appalto. La preside Esther Zarli.
3: Oggi per me è una grande soddisfazione partecipare alla firma del contratto per l'inizio dei lavori per la ristrutturazione della facciata della scuola elementare italiana Bernardo Parentin, Italian School, una scuola Bernardo Parentin di Parenzo, e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, in particolare il sindaco della città che ci ha sempre sostenuto e Unione Italiana che ha fatto sempre altrettanto.
2: Per il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin, si tratta di un progetto atteso da tempo, reso possibile dalla collaborazione tra la città e l'Unione Italiana.
4: Credo che questa sia un'iniziativa che va in qualche modo anche direttamente a rendere ai nostri discenti una permanenza all'interno di una struttura che li educa, quindi ben

0: attività scolastiche anche per quello che riguarda, diciamo, restauri e progettazioni di nuovi edifici nel mondo scuola, abbiamo scelto di dare appoggio a questa vostra richiesta, a questa vostra iniziativa, e continuiamo su questo, in questo senso, su questa collaborazione, e sono certo che potremo anche in futuro fare progetti comuni per il bene sì e interessi della comunità nazionale italiana, ma io dico, quando parliamo di interessi della comunità nazionale italiana parliamo di interessi di tutta la cittadinanza, perché tutto quello che noi facciamo è condiviso e viene apprezzato e utilizzato anche dalla maggioranza.
1: I lavori prenderanno il via dopo la conclusione delle procedure amministrative e della gara d'appalto. Nel frattempo l'attività didattica proseguirà regolarmente. Il cantiere sarà organizzato in modo da garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico senza compromettere la qualità dell'insegnamento.
2: Nel comune di Marzana continua a crescere il fenomeno dell'edilizia abusiva, soprattutto lungo la costa. Secondo le autorità locali sono già stati censiti circa 600 immobili irregolari e ogni anno se ne aggiungono un centinaio. I residenti parlano di una situazione ormai fuori controllo e per paura di ritorsioni molti scelgono di non denunciare pubblicamente. Il comune, che dispone di appena 2 guardie comunali, ammette di non riuscire a contrastare il proliferare delle nuove costruzioni. L'ispettorato statale assicura che nel 2026 saranno demoliti 20 edifici abusivi. Nel frattempo però molte di queste strutture continuano a essere utilizzate come alloggi per le vacanze, nonostante i provvedimenti adottati.

Domani un'altra giornata soleggiata e calda. Nell'area del Monte Maggiore non si esclude qualche isolato rovescio. Venti deboli o moderati di libeccio. Temperature minime tra 20 e 29 gradi, massime tra 32 e 40. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.